0: Discjockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Qui l'atmosfera